Notte il giorno, sempre d'intorno, in giro sta Miglior cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà Raso i pettini, lancio le forbici, al mio comando tutto qui sta Raso i pettini, lancio le forbici, al

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca, presto la barba, con lo sanguigno, presto il biglietto, e mi chiedono, e mi vogliono, e mi vogliono, e mi vogliono, dalla barba, bocca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.